0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte. Exa FM 104.9. 2:45. La temperatura, 22 grados.